0: Ewan McVicar, Share the House, al dall'Odo Jamie, Taryn Wayne, Menar Wayne, on Bay Breakfast.
1: Ecco, buongiorno.
0: Kvira, Naslu Aldin, buongiorno.
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Ecco.
1: Bixxir, nibdew il-weekend bit-tajjeb, sewa iċ-ċans ta'kom to hack our playlist. Bażikament, trebbaħkom custom Bay Breakfast Nescafe Reusable Iced Coffee Cup.
0: Yes,
1: apparti. Jek marajtu għam xtallajna video. Dawk li kanna fedejna.
0: Ecco, ecco, apparti li ovvjament intom taħakjawna il-playlist ta'na.
1: Billi t-sugġerixxu diska illi, ek, għajem konfilodu, t-murġajt mal-kafe.
0: U, apparti minnek, t-preparakom għal-weekend, limi dik il-banger, dik il-banger tijak.
1: Għanna bżon banger għawija dal-ħodu.
0: Ekku, ħekjanna l-playlist tana u ovvijament, apparti illi, il-burdata tijak timbidillek.
1: Sana u kol.
0: Ekku, użgur, użgur. Apparti minnek, ovvijament, kollok dik il-reusable iced coffee cup, grazzi ħafna. Nescafe Espresso Concentrate ebatulna 990-897
1: fu WhatsApp.
0: Yes, ebatulna voice message għiduna daċxej limi dik il-diska illi
1: ti prepara
0: kal-weekend fil-ħodu. Harry Styles biex nkomplu.

0: Super Superstar, da scelta throwback al da Lodunant Lavink what Jameter and Wayne on Bay Breakfast. Con Amen al Wayne ad nel gemma, però Wayne here ritorna a Nartney nel
1: Jay. Ecco, sì, ho a Wayne, ecco. Very much recovered.
0: Oh, beh, ecco, netta ma ho il libudna, fermo. Ah, yar, shnam non tu vilom terin.
1: Ehi, atla, no.